les amis de la France aussi. Ouais. On a là les amis de la France aussi. Ouais. Les amis de la France aussi. Ouais. De la France aussi. Ouais. Tanti dall'Italia. De la France aussi. Ouais. Tanti dall'Italia. Aussi. Ouais. Tanti dall'Italia. Ouais. Tanti dall'Italia. Tanti dall'Italia. Tanti dall'Italia.

Finalmente. Finalmente. Finalmente. Finalmente. Finalmente di ritorno. Finalmente. Finalmente di ritorno nella nostra. Finalmente. Finalmente di ritorno nella nostra città. Finalmente. Finalmente di ritorno nella nostra città, ci voleva. Finalmente di ritorno nella nostra città, ci voleva. Finalmente di ritorno nella nostra città, ci voleva. Ritorno nella nostra città, ci voleva. Nella nostra città, ci voleva. Nella nostra città, ci voleva.